Tom Liatu! Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere Tere